0: Discreto, non è di meta,
1: discreto, non è di meta.
0: Tu è curia, pozzo mista,
1: tu è curia, pozzo mista.